Ecco, i dei soldi adesso. Giuda, mi sei venduto la mia pelle. Ma no, non te ricordi, sai? No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia a questo mondo, i medicine vanno a finire. Tutti, fino all'ultimo centesimo, tutti.